Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: quei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso disegna un solco dolce

0: Per esempio, quando si parla di Verzasca, almeno da voi, delle altre regioni linguistiche, il pensiero corre subito al fiume, no? Acque verdi smeralde, le Maldive di Milano, da noi hanno creato grande discussione. Si je dis la chanson o bella verzaschina, vous pensez à l'eau de la Verzasca,
1: oui,
0: no?
1: Oui.
0: No, non è una canzone dedicata al fiume, auch wenn der Titel dran denken lässt. Das Lied besingt nicht den Fluss, sondern ein junges Mädchen aus dem Verzaskatal. Racconta questa canzone in forma romantica proprio l'amore di Liebe, l'amour per una ragazza della Verzasca, la Verzaschina. Alors, la chanson ce n'est pas un hommage à la rivière, mais une sérénade amoureuse. Un jeune homme compare sa bien-aimée à une fleur et lui offre un ne m'oublie pas.
2: C'est joli.
0: Et à la fin de la chanson, raconte becce il flum, con la fin de la stadt banduna la giuana l'alp. Romana, tu peux m'aider, con il romance, vedo che ridi.
1: E faccio sempre la traduzione per l'umensch. Continua.
0: E ritorna in val per la vendemmia, in malec dalla vita da otra giada in Val Verzasca.
1: Fidbun.
2: Benissimo.